0: ve Vincenzo Italiano bizlerle. Welcome. Evet, hoş geldiniz. Hemen ben önce kadrodan sorayım. Bugüne kadarki süreçte Orkun Kürkçü takımın kaptanı olarak bayağı bir emek sarf etti. Avrupa Ligi'nin hemen önündeyiz. Bugün Orkun yok, Kartal Kayra'yı görüyoruz. Özellikle Orkun için neler söylemek ister?
1: Orkun non gioca perché non sta bene. Non è al 100% e ancora non ha recuperato al massimo. Abbiamo parlato con il ragazzo e il ragazzo preferisce riposare oggi perché non sta benissimo. Lo portiamo in panchina, vediamo come andrà la partita ed è questo il motivo per cui oggi non parte dall'inizio.